Te suis sous plachada, un pau, sans perdre les pouls. Creses d'avec comme une atluène et l'onque. Mais, un test la pusque. O tal une aure et fa pas le bois. Le cercle bio, per la sua courbe. Vos manco lo penfo del laxe. Ho cacciato l'uccello culo del cavo e spero in vite ciot quanto roppato lo scuppato. Non ho servato lo implumo per lo set e lo rengo più secco. Lo lengo bu secco, bu smonco, laio e lo peiro del pus.

Rende forez contro l'ugar de l'auvo, contro la nuez lo bruz lo pau, contro los altres, contro la speiro spiei. L'aere monchet, comprenghere, ora pa de tutto junglos, cercam, la surti, ora pa de tutto junglos, cercam de surti, la fas de peiros mudos, poparaula.